anche se non è stato fedele, quindi quello che abbiamo fatto il cielo sarà anche molto solido, platform, sarà il giorno magazine. La prima cosa che abbiamo fatto molto solido, sarà il giorno magazine, please like and follow us. Come lo è interesse o questions, se dentro non send an email, sarà il giorno magazine.